vita inesgotabile. Storie proibite che non si esplicare al mansura la rag, ma ho legge in armes, els ghettos jueus e le bruixes cremades. Segle resistina la nuova planta, guardant la lengua della burla e la vara. Vin de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre

portato per la posta da lontano 1000 miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per provarvi il mio contento di sirico con il vento. Io vi voglio buona gente.

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano, trionda!

0: benissimo la lezione ti giova, la lezione ti giova.
1: E ver la metto in opera, così per una prova.

Babbuino, che matto, oppresso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani, se in quest'istante tu fossi in te. Infin ch'io tengo a frem le mani,

mi sempre prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale.